Terry, come un guasco c'è un wiki. Ai ma fece un itie canni lento, qua vi sorgula, che fu non c'è con i ombre, già, a estesa quello.